0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati. Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due, per cui gli eventi medio-estremi diventano sempre più frequenti. Lo ha detto il premio Nobel Parisi, che ha aggiunto: il negazionismo climatico di una certa politica produce danni. Sentiamo Parisi.
3: Assolutamente non è un caldo normale, perché caldi di questo genere non me li ricordo, ma basta guardare le temperature che facevano a Roma 50 anni fa, non c'erano a giugno, o se c'erano duravano 1 o 2 giorni e andavano via molto molto velocemente.
2: Anche per questa estate, un po' come i tormentoni, tornano i divieti sulle spiagge, dalle sigarette ai panini, tante le regole diverse a seconda di dove si va in spiaggia. A Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi, a Pesaro il divieto di fumo copre l'intero arenile comunale. Assolutamente vietato portarsi a casa la sabbia, questo vale per tutto il territorio nazionale. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. A causa del caldo record, bollino rosso per 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 10 alle 16, in particolare quando l'indice UV è elevato. L'intelligenza artificiale non sempre riesce a fare un lavoro meglio degli umani. La casa automobilistica statunitense Ford, dopo aver provato ad inserire l'AI nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare circa 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che, introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto, avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. 30 giugno, ultimo termine utile per il versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto per il 2026 della cosiddetta tassa etica, spesso indicata come porno tax. Si tratta di un'addizionale del 25% applicata in Italia sui redditi che derivano dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Di recente il fisco ha ampliato la platea. È tutto.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Sono un

0: Radio è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, aggiornamento delle 5. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Il presidente Trump aveva chiesto l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. John Roberts, presidente del tribunale, ha detto il 14° emendamento garantisce lo ius soli. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino. Il Parlamento acceleri sulla legge per aumentare il prezzo delle sigarette. La proposta di iniziativa popolare 5 euro contro il fumo, promossa da AIOM, AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e AIOM, è stata depositata a Palazzo Madama. La campagna ha raccolto negli ultimi 4 mesi più di 52.000 firme. Il presidente di Fondazione AIOM, Francesco Perrone.
3: Ora ovviamente passiamo la palla al Parlamento, perché in Italia le leggi le fa il Parlamento, e noi speriamo che il Senato prima rapidamente e all'unanimità e la Camera poi trasformino in legge dello Stato italiano il disegno di legge che abbiamo depositato.
2: Sport, il Milan ha annunciato Gonçalo Ramos contratto fino al 2031, è il primo acquisto del mercato rossonero dopo l'inizio dell'era Amorim. È tutto per il momento, alle 6 le previsioni del tempo. A tutti voi buona giornata.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
0: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci

te odio, che violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra,

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Sono le 5 e 59 minuti.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

il momento di... Ma che bella giornata!

0: il 90° minuto. Con Ivan Novaga e Armando Savini. E con questo pezzo che io vi do il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno piccinini, avete fatto le nanne, avete dormito bene.
1: Buongiorno tesoro.
0: Ciao.
1: Pirulin pirulin piangeva, voleva l'insalata. Somare mezza matta che tira una savata. A mezzanotte in punto.
0: La sei tutta.
1: E passa un aeroplano.
0: Sì.
1: E sotto c'era scritto pirulin pirulin sta zitto.
0: Hola.
1: Ciao tesoro.
0: Gli hanno dato le vitamine secondo me stamattina. Regina madre grande, sempre i miei omaggi, quando la sento così per me è buona cosa, insomma, perché 108 anni la senti con questo entusiasmo alla mattina. Anche una perla vorrei, se riesci a registrare un po' di cultura, regina madre, sai, di quella dai che ci facciamo sentire. Allora siamo qua e staremo assieme fino alle nove anche oggi con le nostre chiacchierate come al solito di mattina. Se avete qualche argomentino a proporre, proponetelo utilizzando il numero di WhatsApp, io con voi discuto di tutto, se no vi racconto le mie di cose, quello che trovo naturalmente nei quotidiani online, evitandovi le cose brutte, le guerre, terremoti, rapine, stupri e cose del genere, insomma, cerco di beccare, ma c'è poca roba, insomma, easy, roba piacevole, pochissima roba, tutti facciamo gossip anche noi, facciamo finta di essere vicini d'ombrellone, ce la raccontiamo, ok, dai, va bene, d'accordo. Il condimento dei grandi successi delle nostre meravigliose orchestre che non mancano assolutamente mai, e anche questi sono da richiedere se avete voglia, utilizzando sempre lo stesso numero. Adesso abbiamo

0: La loia.
1: Allora, vedi, cioè, adesso per dire, chiedo un momento di cultura, una perla per il pirla che parla. La regina madre alla veneranda età, ricordo, i 108 anni.
2: Canta, mio diva, del pelide Achille lira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei.
1: Eh? Ditele qualcosa, ditele qualcosa. Grande Aurelia. Allora, aspetta, perché mi torna dopo evidentemente aver preso qualche giorno di vacanza anche il nostro svalvolato di Chioggia, è vero? Perché
3: oh, buongiorno Radio Sorriso.
1: Sì,
3: sono il vostro Renato da Chioggia.
1: Sì, dove sei
3: tutto
1: stato
3: tutto questo tempo? Perché sì, perché sono stato rapito da un UFO e dentro c'era una UFA e la mi tirava sempre di riecce, non so perché. Saluto a tutti.
1: Ciao, metti a posto le orecchie, la testa soprattutto. Ciao. Allora, momento oroscopo, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, non seguite strategie troppo complicate, meglio farvi avanti prima possibile per non lasciarvi sfuggire le occasioni migliori. Concedete un po' di potere decisionale anche al vostro partner in modo da renderlo pienamente partecipe dei vostri sogni. Il segno del Toro, approfondite il dialogo di coppia e decidete in buon accordo come passare la serata, meglio se al riparo da occhi indiscreti. Tenete lontani gli intrusi dalla vostra intimità domestica, soprattutto se la loro compagnia non è di vostro pieno gradimento. Gemelli, non sfuggirete alle responsabilità, al contrario, mostrerete le vostre capacità dedicando tempo ad un compito delicato. Non mancherà il dialogo nella coppia, ma lo slancio sarà frenato dalla vostra insicurezza e dalla paura di mettervi in gioco. Oh, la paura che non dovete avere assolutamente, perché siete bravi voi dei gemelli, siete tosti voi dei gemelli. E adesso Begin, quella primino con Io e Lei.

avanti, amorino, andiamo avanti con l'oroscopo. Tocca al cancro, per merito dell'armonia Sole-Mercurio, avrete le spalle coperte e potrete imbarcarvi anche in imprese per alcuni un po' azzardate. Il nervosismo rischierà di distruggere la promettente serata estiva. Limitate l'ansia pensando ad essere semplicemente voi stessi. Vediamo che si dice del segno più bello dello zodiaco, il segno del leone. I buoni aspetti di Venere e Giove nel vostro segno spianeranno la strada ad un incremento delle finanze. Ma venite che di posto ne ho! L'estate darà un bel impulso a tutte le attività autonome e alle iniziative personali all'interno del lavoro dipendente o artistico. Non male. Vergine, l'atmosfera sul lavoro potrebbe essere tesa e, poiché la pazienza in questo periodo non è la vostra virtù più piccata, e il rischio è di avere scontri con qualche collega. Fate il possibile per mantenere la calma, cari amici e la Vergine. Calma, tranquilli e tutto si risolve. E adesso noi andiamo con qualcosa di bello fresco, con un ciaccia innanzitutto, perché questo è il momento del ciaccia, è vero, con Antonella e la granita di limone soprattutto. Buongiorno, cari amici.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

certo riuscite ad aggiudicarvelo. Quindi vi raccomando, un motivo in più per scaricare l'applicazione ufficiale di Radio Sorriso e farla scaricare a tutti i vostri amici. Tra poco continuiamo a parlare di scarpetta. Scarpetta sì, scarpetta no, forse solo con alcuni piatti, al ristorante no, in casa sì o al contrario, chissà. Fatemelo sapere. Intanto arriva Frank David con Tiburon, con anche la voce di Lorena.

Pellegrino Piva con la mazzurcaccia, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Luciana di Schio. Buongiorno e buona giornata, caro Giovanni. Io faccio la scarpetta a casa, una godurria. Al ristorante no, anche se cerco di trattenermi anche a casa, altrimenti si mangia troppo. Un saluto, Luciana. Lo so, ma spesso con alcuni piatti è proprio impossibile non fare la scarpetta. Buongiorno anche all'amica Fiorella da Motta di Livenza, che mi scrive: ah, Giovanni, non si butta via niente, scarpetta sì, sì, beh, giustamente, o uno dice sì o uno dice no, io penso che la scarpetta sia una di quelle cose che, no, è uno dei migliori, cioè in alcune giornate una buona scarpetta può cambiarti la giornata, assolutamente. Va bene, dai, continuiamo con la musica, intanto che voi vi schierate, mi raccontate, eccetera, e andiamo ad ascoltare Veronica Cuneo, Matteo Bensi. Anche loro con questo brano parteciperanno a Sanliscio 2026. Arriva Figlia dei Monti.

la Ferrari Casanova con Afrodite ci porta praticamente al termine di questa prima ora insieme. Allora, tra poco continueremo a parlare di scarpetta sì, scarpetta no, e con quali piatti e dove, se a casa, al ristorante, ovunque o da nessuna parte, al 345 48 45 663 per i vostri sms, note vocali, WhatsApp, ma anche su Telegram, oppure 0423 736680 o 736681. Terminiamo questa prima ora con Giuseppe Spinelli e Veila e la loro vacanza. A tra poco.

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore agli enti locali Marco Zecchinato, ha approvato l'istituzione di un tavolo permanente dedicato ai comuni del Veneto orientale confinanti con il Friuli Venezia Giulia, quei comuni che spingono per un avvicinamento al Friuli per ragioni logistiche, storiche ed economiche. L'iniziativa punta ad affrontare in modo organico le principali questioni segnalate dalle amministrazioni locali, rafforzando il coordinamento tra regione, enti locali e istituzioni competenti.
15: I carabinieri di Venezia hanno rafforzato i controlli nel centro storico e hanno registrato violazioni sia amministrative che di navigazione in stato di ebbrezza, e 40 i mezzi ispezionati e 60 le persone identificate. Le sanzioni elevate ammontano in complessivo a 10.000 euro. Anche due venditori abusivi sono stati sanzionati.
14: Padova è la città del Veneto con il maggior numero di alberi gestiti dal comune in rapporto agli abitanti e la 13ª a livello nazionale. A certificarlo la classifica pubblicata dal POST, elaborata sui dati Istat relativi al patrimonio arboreo dei comuni capoluogo. In questi anni il patrimonio arboreo comunale è infatti passato da circa 49.000 alberi censiti a oltre 78.000, con un incremento di oltre 29.000 esemplari.
15: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
9: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: momento di farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Ringraziamo Edizioni Vocali Musicali, Vocal Sound, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sei tutto, Elena Camarrone, che apre questa seconda ora insieme. Oggi si parla di scarpetta. Scarpetta sì, scarpetta no, e dove, come e quando? Beh, raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure telefonate allo 0423 736680 o 736681. E tra poco vengo a leggere i vostri messaggi mentre vi state raccontando. Sì, qualcuno mi ha raccontato: faccio la scarpetta ma con la mela. Vabbè, poi tra poco lo raccontiamo, perché può essere innovativo. Almeno non hai il senso di colpa di mangiare il pane, cosa che mi viene sempre dopo, non mai prima, sempre dopo. È così.

0: lui oggi si parla di scarpetta e lui grazie a lui facciamo un sacco di scarpette noi. Buongiorno Alberto Acerbis.
1: Eccoli qua, un po' che non vi sentivo più, sono già quasi 24 ore, stavo male, io ho esigenza fisica, siete la mia droga, quella bella, quella della musica. Io mi sono ritrovato 18 anni fa, insomma è un bel pezzo di strada, immerso in questa famiglia straordinaria dove tutto intorno vediamo il mondo che cambia, le guerre e tutti che ci hanno qualcosa da dire, e poi arriva lui, Radio Sorriso, e tutto si acquieta, tutto diventa bello, musica, serenità, tradizione, amore per la propria terra. Non dimentichiamolo mai dove stiamo noi in questo momento, nel paradiso, la terra più bella del mondo che ha un nome e si chiama Italia. E in Italia abbiamo 220 tipi di olive che diventano olio extravergine di altissima qualità. Ogni frutto ha un suo gusto, non c'è altro paese al mondo, che ha questa varietà di olive. Grazie al microclima, noi passiamo, amici, dalla Valle d'Aosta, dal Monte Bianco in un'ora e mezza a Lampedusa, non c'è nessuno che ci può togliere questa cosa. E l'olio Acerbis nasce qua, cullato anche da queste tradizioni. Il nonno mi diceva sempre, Alberto, l'olio bu è sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Sentirete di ogni cosa, ma olio da 5, 7, 9, 3, prendi 5, ti regalo 2. Dove sono andati a finire che su 10 bottiglie al supermercato si fanno le ricerche, 7 non sono italiane come olio? Olio Acerbis non ne abbiamo quasi più. Prenotatelo per luglio, prenotatelo per settembre, amici e amiche, allo 030 68 40 408. Promisi a novembre durante la raccolta, io non aumenterò l'olio per tutto l'anno, ci sono state due guerre, è aumentato tutto l'olio Acerbis? No. 84 euro, 6 bottiglie da litro, trasporto gratuito, chiamate subito, lo volete a luglio? A luglio, a settembre, perché noi agosto non consegniamo e a settembre c'è sempre il delirio, tutti che vogliono l'olio. 030 68 40 408, perché come diceva il nonno Sandro, Alberto, Vicky, vieni qua, l'olio bu serve sempre a galo, come la bella musica di Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Alberto, ci ritroviamo nei prossimi giorni sempre con te.
1: Dove vuoi, siamo sempre qua, a disposizione.
0: Ciao Alberto, un abbraccio, e noi continuiamo con la musica. Arriva Gianni Dego per gli amici Giovanni e Mariano da parte di Massimo da Vicenza. Beh, carissimi, vi dedichiamo Madonnina dei Riccioli d'Oro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

dei souvenir con il mio canto libero. Vado a salutare l'amica Martina, anche lei è del partito Si Scarpetta e dice non si può farne a meno. Mi richiede un brano dei Philadelphia, un ragazzo e una ragazza, Italo Disco. Allora ti accontento immediatamente.

0: con.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Passioni in valigia da un euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista. Il tuo universo al femminile.
16: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3.

nel Po con le donne di Bologna. Saluto l'amico Giovanni da Mestre, anche lui scarpetta, sì, assolutamente, quando mangia un buon piatto di pasta al ragù, beh certo, assolutamente. Con il ragù si abbina molto molto molto bene. E poi saluto l'amica Nadia, lei dice: io cerco di contenermi perché sennò fai una scarpetta di qua, fai una scarpetta di là e non va mica bene, poi alla fine. Ti dedico, Nadia, a Sonia De Castelli e Marco Zeta con Una storia incredibile, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Luigi Gallia con Donne Ciao Ciao, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora saluto l'amica Angela con Linda Biscaro, L'amore è, e tra poco i miei saluti finali.

Linda Biscaro con questo bel brano L'amore è, e noi continuiamo con la musica Orchestra Sorriso con Cercami.

Perché c'è Sorriso con Cercami Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma io vi devo ricordare un appuntamento imperdibile.

0: fare l'amore.
1: Già, perché torna martedì 7 luglio il Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio a partire dalle ore 20:45 su piste in acciaio sotto le stelle. Iris, Massimiliano e Alex vi faranno vivere una bellissima serata, ma non solo, perché Balliamoci Sopra e quindi ci sono i nostri super ospiti Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance e la presentazione della serata affidata al nostro Alex e a Giusy Mercury. E allora io vi aspetto, anzi vi aspettiamo martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. E vi ricordo una cosa importante, l'ingresso è gratuito e quindi tutti a Rosolina il 7 luglio con Radio Sorriso.
0: Buttiamoci sopra, buttiamoci in pista. Dimentichiamo tutto per almeno due ore. Vogliamo divertirci e poi far l'amore.
1: E con questo bel appuntamento io vi ringrazio e vi saluto. Ci ritroviamo domani, a partire dalle 9, sempre qui. Adesso arrivano Massimiliano e Tiziana con Ridiamoci Su, e lui sarà ospite del nostro Balliamoci Sopra, Matteo Tarantino, e ce l'ascoltiamo adesso con Vai la Cica. Un saluto, buon pranzo e a tutti fare la scarpetta.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 12 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa. A Econ in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani. È scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21. Domani saranno solo 2. In arrivo grandine temporali. Allerta arancione in Lombardia. Gialla in 13 regioni. Chiusi i parchi a Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso.
10: È il momento di ridiamoci su.
11: Piccolo spazio pubblicità. Piccolo spazio.

0: cattivi. Buoni o cattivi?
1: Buoni, insomma, o cattivi?
2: Buona o cattiva? Sei buona o cattiva?
1: Questo è il dilemma di oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno Max.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Potrebbe essere anche l'argomento del giorno. Vi, sì, vi considerate buoni o cattivi?
1: Io cattiva, male. Io cattiva. Ma... oggi cattiva. No, ma noi oggi sai che di cosa stiamo parlando? Parliamo della scarpetta, quella che si fa a fine pasto con un pezzetto di pane per raccogliere fino all'ultima goccia di sugo dal piatto.
2: Sì, quasi da non doverlo pulire.
1: Esatto.
2: Il piatto, no? Cioè proprio
1: esatto.
2: Bianco, bianco, bianco come...
1: Mai...
2: Io la faccio.
1: Ah, tu sei uno di quelli che la fa.
2: Se posso io la faccio. Cioè, allora, il problema è che non tutti i ristoranti... Beh, a casa sì lo faccio, però quando tu sei sul ristorante non è che tutti ti portano il pane. O magari finisce e non hai neanche, tra virgolette, il coraggio di chiedergli: mi può portare dell'altro pane che devo fare la scarpetta?
1: No, beh, a me capita anche di leccarlo proprio il piatto.
2: No, beh, leccarlo anche no, cioè adesso va bene, sta bene, però
1: sì,
2: leccare
1: dici,
2: il piatto.
1: Ma se sei
2: no.
1: A casa tua e nessuno ti vede.
2: Ma se sono a casa mia.
1: E
2: no,
1: lo fai e come?
2: No,
1: e io sì. Io
2: leccare
1: sì,
2: il piatto no. Cioè.
1: Insomma, il quesito del giorno è questo: vi è mai capitato di avere la tentazione di fare la scarpetta, ma non di sapere se potesse essere considerata un gesto maleducato?
2: Si dice di sì. Il Galateo, secondo me, dice che il fare la scarpetta è maleducazione.
1: Sentiamo,
2: magari non lo so,
1: sentiamo i nostri ascoltatori. Raccontateci la vostra esperienza. Voi la fate sempre? La evitate per educazione oppure non riuscite proprio a resistere? Aspettiamo i vostri messaggi, come sempre le vostre opinioni. Il dibattito è aperto e tra poco sentiremo anche l'opinione di Max.
2: Beh, ok, io già l'ho detta. 345 già... allora, esatto, l'ho già annunciata. 345 48 45 663, questo è il numero che vi permetterà di partecipare all'argomento del giorno, ma anche di richiedere le vostre canzoni preferite, ma anche eventualmente di fare una dedica. Giusto?
1: Certo, eventualmente cioè, una richiesta.
2: Non è che voi non siete obbligati a rispondere al sondaggio, all'argomento del giorno. Voi potete magari rispondere sì, ma anche richiedendo una canzone o fare una dedica.
1: Esatto, vi aspettiamo, siamo qua fino alle ore 14.
2: Eh sì.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Manolo, sono le 12:22.
1: Manolo.
0: Manolo. Siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso con Tiziana e Massimiliano.
1: Eccoci qua.
0: È arrivato un messaggio, questo qui.
1: Questo qua?
0: Sì.
1: E allora leggiamo. Ciao Tiziana e Max, a casa la faccio sempre, al ristorante un po' meno. Fai bene Tiziana a non lasciare niente sul piatto. Sono d'accordo con te. Non sopporto quelli che lasciano mezzo piatto. Paolo da Trieste. Ma non si parlava di mezzo piatto.
0: Io questa mattina,
1: cioè,
0: quando
1: i cani leccano le ciotole. Ma insomma, leccare il piatto mi farebbe un po' schifo.
0: Perché stamattina, quando abbiamo lanciato, sicuramente Paolo si riferisce a stamattina, quando ho lanciato questo argomento, se la scarpetta la fai o no,
1: sì.
0: Dicevamo, no, di quelli che puliscono il piatto, come io e come Giovanni Zani, con cui ho presentato l'argomento, ma ci sono anche quelli che lasciano sempre l'avanzino.
1: Beh, l'avanzino sta antipatico anche a me, con tutte
0: persone.
1: Le persone che muoiono di fame, l'avanzino anche no.
0: Capito? E no. Facevamo questo confronto tra quelli che addirittura arrivano come me a leccare il piatto per non lasciare le cose, il sugo.
1: Mi sembra altro. Eccessivo leccare il piatto, ripeto. Chi lecca sono i cani, i gatti e tutti gli animali a quattro gambe.
0: Perché tu sei tu sei un raffinato.
1: No, ma non mi, cioè, voglio dire, per pur buono che sia, va bene la scarpetta.
0: Ecco perché Paolo faceva notare appunto che anche lui è d'accordo con me. Capito?
1: Ma anch'io sono d'accordo con te nel senso
0: dell'avanzare.
1: Esatto.
0: Dell'avanzino.
1: Dell'avanzino. Non bisogna lasciare niente. Cioè, poi se la cosa non piace, però, cioè, se tu ordini, che ne so, faccio un esempio stupido, una tagliata, tanto per dire, o delle uova sbattute, non lo so, e non ti piacciono perché magari sanno di marcio, sanno da uovo, che ne so, ma non ti pensavi che ti piacessero e non ti piacciono.
0: E beh, chiami il cameriere e dici: scusa, ma a me non piace, se voglio ordinare un'altra pietanza, cosa fai?
1: Ma te la mette sul conto, però.
0: Vabbè, la paghi, ma nel momento in cui decido cosa prendere, cioè, devo essere con la testa decisa.
1: A me invece è successo.
0: È successo?
1: In Francia è successo che mia moglie ha preso quella pasta lì. Non si pensava più che c'era il grana o comunque il formaggio. A lei non piace il formaggio dentro la pasta. E io che avevo preso la tagliata, che non vedevo l'ora
0: di mangiartela.
1: Ah, tutta. Ma c'è il formaggio. Massimiliano, mangi tu? Sì. Ho mangiato io. La granola che aveva ordinato lei.
0: E in più la tua tagliata.
1: Era
0: l'hai data
1: zeta.
0: Lei la tagliata e sei rimasto.
1: No, la tagliata l'ho data. Ci siamo scambiati i piatti.
0: Ma.
1: Quindi sì. Dopo mi ha lasciato l'avanzino che ho mangiato. Però sì.
0: Vabbè, allora avete capito il quesito del giorno. Vi è mai capitato di avere la tentazione fare la scarpetta, ma di non sapere se potesse essere considerato un gesto maleducato?
1: Ma no, non è maleducato secondo me la scarpetta.
0: O meglio, è un'abitudine da veri buongustai o una mancanza di galateo? Dipende dal contesto, dalla compagnia, o forse anche è arrivato il momento di sdoganarla definitivamente,
1: ma
0: come
1: sì,
0: dici tu, no?
1: Anche ruttare a tavola,
0: no,
1: va sì. il rutto libero. No, a parte gli scherzi, però tu non hai mai fatto la scarpetta col gelato?
0: No.
1: Io sì, la faccio anche nelle vaschette, sai il gelato quello dentro la vaschetta di plastica?
0: Mm-hmm.
1: Per non lasciare, perché è un po' faticoso, no? Cioè tirare su proprio con il cucchiaino tutto, soprattutto negli angoli. Io se ho un pezzo di pane sulla tavola, mi passo tutti gli angoli del gelato dove c'è il e faccio la scarpetta anche nel contenitore del gelato con il pane.
0: Lì il gelato
1: è gelato.
0: Tanta roba. Andiamo con Voce Barbera qui su Radio Sorriso mentre aspettiamo i vostri messaggi.
1: 345 48 45 660.

0: ascoltando Ridiamoci Su.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Sono più furbi.
15: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era il nostro Alexo, il nostro direttore. L'amore è l'amore. Diamo questa subito notizia in diretta a Padova.
2: Sta piovendo. Cosa c'è? Non è mica.
1: Sembrava
2: che dovessi fare ultima ora, ultime notizie, catastrofe di qua.
1: Stavamo dicendo, diamo questa bella notizia che la gente sta aspettando.
2: Vabbè, l'importante è che non faccia danni, quello è. Cioè, può piovere. Non dico per sempre, però può piovere, basta che non provochi danni.
1: Esatto, esatto.
2: Allora sentiamo un po' Roberto, che molto probabilmente
1: ti ha frainteso.
2: Sì, esatto, mi sono fatto fraintendere, però sentiamolo che poi rispondiamo.
3: Buongiorno Radio Sorriso, buongiorno e buona trasmissione.
2: Grazie.
3: A Max e Tiziana.
1: Grazie.
3: Ma sentendo il ragionamento di Max, non penso che se vai in un ristorante che ti servono le uova marce, come dice lui, e magari te le paghi anche.
2: Dopo ti spiego.
3: Chiami il cameriere e purtroppo
2: è come il vino
3: di marcio, me le cambia.
2: Se il vino sta da tappo,
3: io devo pagare a mangiare una roba che puzza di marcio e la pago anche. Ma scherziamo, ma dove viviamo? Assolutamente.
2: Ma difatti sono d'accordo con te.
3: Qualsiasi pietanza, qualsiasi roba che viene portata che non va bene, che c'è dentro qualcosa che non va bene, o puzzino o quello che volete voi, non

0: la fai portare indietro. Però se tu ordini una pietanza, come ha fatto l'esempio di prima con Tiziana, mia moglie ha preso la granola, non si è pensata di chiedere se c'era il formaggio o meno all'interno, in quel caso l'ho mangiata io, ma me la son pagata, cioè nel senso l'ho pagata io. Se era da sola se la faceva sicuramente pagare, ma quel piatto gli veniva sicuramente conteggiato.
1: Eh beh sì, perché una volta
0: comunque,
1: fatto
0: magari gli venivano incontro, per carità, ma no, cioè sì, ci siamo capiti, no?
1: Esatto, sì, dai, chiarito. Poi andiamo, abbiamo avanti. Questo messaggio invece che dice:
0: ciao, potete salutare mio nonno Isidoro Carlo da Due Ville, da Matteo e Renzo, grazie mille. Ciao nonno Isidoro Carlo.
1: Carlo.
0: No, Isidoro Carlo, si vede che ha due nomi.
1: Ha due nomi, lo salutiamo da Due Ville.
0: Che bello il nome Isidoro.
1: Abbiamo qualche altro messaggio o andiamo in musica?
0: Dai, sentiamo Erika.
1: Dai, sentiamo Erika, vai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Erika.
0: Grazie dei ragazzi.
2: Ho sentito l'argomento di oggi. Ullala. Allora, galateo o non galateo, il più buono che rimane nel piatto è proprio il fondo.
0: Oh, vedi.
2: Quindi scarpetta a gogo.
0: Ah,
2: quando
0: vai.
2: Sono a casa ne mangio proprio, non mi, sono fuori, cerco di limitarmi un po', ma me la faccio. È la cosa più buona che c'è. Cioè, ciao ragazzi, ciao, buon proseguimento.
0: Allora, l'esempio classico è che quando tu fai le, come si chiamano, le polpette con il sugo, cioè non puoi lasciare il sugo di pomodoro.
1: Io,
0: cioè,
1: siccome voglio evitare il pane perché sono un po',
0: vabbè,
1: grassa,
0: però...
1: allora io lo lecco sul dal piatto. Ma... andiamo con la Danimas Band, il ballo del somarello.
0: Ecco, vedi, il somarello può leccare.

0: Amore vero con la Castellina sì. Pasi, le 12:52 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso con Tiziana e Max e oggi si parla di scarpetta.
1: Esatto, poi ci aggiungerei, visto che il tempo qui sta peggiorando, magari dateci qualche informazione meteorologica.
0: Abbiamo visto
1: per chi magari si sta spostando e
0: che con la web camera a Padova piove.
1: Web camera.
0: Poi tu dicevi anche a Vicenza piove in questo
1: Vicenza,
0: momento.
1: A Vicenza sì, grandi gocce d'acqua.
0: Ma senza temporali però brutti.
1: No, per
0: niente
1: il momento,
0: di
1: per
0: brutto.
1: Il momento, no, niente. Quindi insomma, se volete essere partecipi e utili a chi magari sta ascoltando.
0: Esatto,
1: chi
0: esatto.
1: Si trova in
0: dai,
1: macchina,
0: diamo le previsioni in direttissima.
1: Sì, esatto. Esatto,
0: magari se nevica datecela anche no. Come notizia
1: se
0: perché
1: nevica.
0: I ghiacciai stanno sciogliendo.
1: Se nevica, ho
0: in alta montagna,
1: bene.
0: Che ne sai tu?
1: Beh,
0: sei
1: guarda,
0: in alta montagna.
1: Guarda che sullo Stelvio 15 giorni fa ha nevicato, quindi non è che ci sia da aspettarsi.
0: Esatto,
1: di tutto,
0: esatto. Aspettiamo notizie del tempo.
1: Allora, ti porto olio, Max, extravergine, pancetta, olive, eccetera, eccetera, e vedremo se non lecchi il piatto.
0: Oh.
1: Maleducato o non sei.
0: Allora, maleducato o no, se
1: ragù
0: è buono, vai di scarpettas.
1: Difatti, la scarpetta sicuramente con le polpette e il ragù ci sta benissimo. Però, vabbè, olio extravergine, pancette, olive... Farei la scarpetta sì, ma non mi metterei a leccare il piatto come la mia collega qua al mio fianco.
0: Vabbè.
1: Ti immagino io te e Kobe nella stessa ciotola a leccare la ciotola dell'umido, guarda.
0: Beh,
1: che schifo. Abbiamo un messaggio, Maria Consuelo.
2: Sì. Ciao ragazzuoli, Maria Consuelo da Gimona del Friuli.
1: Ciao.
2: Quando va in ristorante a malapena riesco a non fare la scarpetta, però qualche volta mi è capitato il padrone del ristorante, che è anche
1: padrone,
2: amico mio
1: proprietario.
2: Paolo, che lo saluto e gli
1: ciao,
2: mando
1: Paolo.
2: Un bacio.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Mi ha detto se deve farla la può fare, perché tanto non è niente da aver paura, però a casa addirittura la scarpetta e poi si resta lei col piatto.
0: Ecco.
2: Mandi,
1: ciao.
0: Te capì?
1: Ho capito. Allora, Massanzago dicono temporale.
0: Temporale a Massanzago, che è in provincia di
1: Padova.
0: Quindi sta arrivando Vicenza Padova, sta già facendo quella scia lì.
1: Sì, ma non fare la Giuliacci della situazione, per piacere.
0: No, però diamo le notizie in diretta.
1: Vedi cosa c'entra, secondo te? Cosa c'entra questa foto?
0: Non si sa.
1: Un bel tubo. A meno che oggi Virginia non festeggi l'anniversario,
0: però dovrebbe scrivere qualcosa.
1: Senso,
0: dai, intanto
1: Virginia,
0: andiamo con Omar Codazzi.
1: Non siamo come si dice
0: sensitivi.
1: Che riusciamo a leggere da una fotografia cosa tu intenda o in camper.
0: Dai che c'è l'istrione, eh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diversi dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 13 e 6 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, la Guardia Costiera di Venezia ha sequestrato 2 tonnellate di pesce scaduto o non tracciato, l'operazione condotta tra Lombardia Orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
8: Un piano condiviso per affrontare in modo tempestivo e coordinato la presenza di lupi nei centri abitati della provincia di Treviso è il risultato del protocollo operativo sottoscritto nel corso della conferenza dei sindaci da Prefettura, Comuni, Provincia di Treviso, Carabinieri Forestali e Azienda ULS 2. Previste iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole, agli allevatori e agli agricoltori per promuovere comportamenti corretti.
7: A giorni, su iniziativa del consigliere comunale di Padova Davide Meneghini, verrà pubblicato un video che sensibilizza sull'ingresso nelle discoteche e negli altri locali pubblici di persone non a norma o dotate. Sentiamo proprio Meneghini.
9: Purtroppo tante volte in discoteca ci sono magari delle barriere non, diciamo, architettoniche, ma barriere culturali che per difficoltà magari nella vita sociale, ecco, le persone con disabilità magari non entrano in discoteca, ma non perché appunto per queste barriere, diciamo, strutturali, ma proprio per timore, per non essere accettati, per difficoltà. E con un altro ragazzo con disabilità che è dell'associazione Unimed, si chiama Anis Servi, abbiamo voluto realizzare questo video e devo dire che, ecco, abbiamo notato che le persone con disabilità purtroppo non frequentano questo tipo di locali e quindi vogliamo dare un messaggio di, diciamo, di fruibilità e di inclusione, di andarci perché è giusto, perché vi volete ballare, divertirsi, ascoltare un po' di buona musica come fanno tutti quanti.
7: È tutto.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Carlas ripara, Carlas ripara, Carlas sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carlas. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah,
5: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Deghi a ridare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: Felipe. Olè! Hai capito?
1: Allora, non abbiamo letto due messaggi.
0: No!
1: Quello di Carla di San Daniele che ci manda un abbraccione e noi ricambiamo.
0: Sai che voglia che ho di mangiare una bella fetta di prosciutto di San Daniele? Un panino con un bel San Daniele di quelli magari impostagionati.
1: Che buono, che buono.
0: Vero?
1: Allora, lei dice, io la scarpetta la faccio e non mi sento per niente in peccato.
0: Ma guarda.
1: Mentre Anna di Sassuolo.
0: Anna di Sassuolo.
1: Non ha detto, ma ha detto solamente.
0: Come? Non ha detto, ma ha detto. Spiegami.
1: Ha confermato quello che dici tu. Ha detto. Tu, io
0: ma
1: non
0: figurati,
1: mi. Di...
0: Posso andare nel fosso che lei mi segue.
1: non ti dico niente, Tiziana, ma dai, di a Massimiliano che ha ragione. Basta. Okay, a prescindere. È d'accordo con te, con tutto quello che hai detto. Ha detto che tu dici le cose giuste. Che
0: no,
1: quindi
0: no,
1: lei non si vuole esprimere.
0: No, allora io dico come la penso. Poi ovviamente
1: lei la pensa come te.
0: Sì, no, ma ok. Ma ovviamente ci sono delle persone che potrebbero essere contrarie a quello che dico io, ma come ci sta? Cioè, ieri per dirti, no, sono andato a vedere la presentazione di una nuova bici.
1: Ah.
0: Per chi è appassionato, il 30 di giugno è uscita una nuova bici che porta il nome di SL9, non dico la marca, ma hanno già capito, no?
1: Mm-hmm.
0: A me anche il modello precedente non mi piace. Sono andato a vederla così, perché magari vederla, sai, sulla carta.
1: Sei andato
0: una
1: a
0: cosa.
1: Vederla per criticarla.
0: No, sono andato a vederla già con l'intento. No, sono andato a vederla già con l'intento che non mi piaceva.
1: Ah, ok.
0: Sulla carta, no. Però ho detto: magari dal vivo, sai com'è.
1: Posso ricredermi?
0: No, che volevo prenderla, per carità, no, assolutamente no. Però sono rimasto dell'opinione che, come l'ho vista sulla carta stampata, comunque su internet che c'erano delle foto che giravano, non mi è piaciuta. E quando è venuto il responsabile del negozio mi ha detto, ti piacciono? No. Come no? No, non mi piace. A parte i colori, che proprio dei colori orribili, ma proprio brutti, brutti, brutti, poi ti farò vedere. Ce n'era forse uno che si salvava azzurro, bianco, un po' sfumé, che sembrava una sorta di nuvola. Ma non avrei, cioè gli ho detto a me non piace. Se parliamo dell'altra che usa Pogacar, che c'era anche lì in esposizione, gli ho detto tanta più roba qua.
1: Posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Ma il colore della bici, no? Del triangolo della bici, che
0: no,
1: è un
0: triangolo.
1: Come si chiama? Del telaio della bici. Ha importanza il colore?
0: Il triangolo no. Certo, se ti piace, allora. Se te la regalano una bicicletta di un valore inestimabile, ti accontenti anche di qualsiasi colore che tu. Però se devi sceglierla, io la mia me la sono fatta personalizzare con il colore che piaceva a me. Infatti c'ero solo io quella bicicletta.
1: E cioè? Che colore?
0: Nera, viola, tendente al blu.
1: Mamma mia, che brutti colori. Che porta lo
0: Ma vedi,
1: sfortuna.
0: A te non piace, a me piace.
1: Porta lo sfortuna.
0: Come le biciclette bianche, intanto non sono mai caduto. Top. Come le biciclette bianche, qualsiasi bicicletta che sia anche come la mia, stesso modello, a me la bici bianca proprio non è più forte di me, non
1: ma
0: mi piace.
1: Per esempio, sentiamo
0: il gusto
1: di una donna, quello di Lucia, qual è? Lei che colore è?
0: Beh, allora, Lucia, a me piace il colore del telaio di Lucia, l'ho preso perché comunque era in promozione, quindi a volte chiudi anche un occhio. Però prima di fare l'acquisto gli ho detto, ti piace come colore, come tipologia di colore? Fa sì, è carino. Cioè, ovvio che là ho guardato più il portafoglio rispetto al colore della bici.
1: Hai capito, Lucia?
0: Perché è stata così, è stata improvvisata. Invece l'avevo decisa e insomma mi ero messo in moto.
1: Balliamo amore, ci canta Roby Bologna qui su Radio Sorriso.
0: Sorbo.

0: Reagire!
1: Reagire con Fausto Fulgoni. Caspiterina, siamo già all'ora e mezza. Manca.
2: Manca mezz'ora.
1: Passa il tempo, non ce ne accorgiamo, ma sta passando. Allora, martedì 7 luglio, tenetevi liberi perché ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso.
0: Bagliamoci sopra in piazza San Giorgio a partire dalle 20:45. Si ballerà su pista d'acciaio.
1: Quindi, a Rosolina,
0: secondo me imparo a ballare quella sera.
1: Sarà la volta buona, visto che sarà una pista d'acciaio sotto le stelle. Tutto questo a Rosolina Mare. Chi ci sarà di noi? Allora, in questa occasione, martedì 7 luglio,
0: i migliori.
1: Ci sarà la nostra Iris.
0: Dai, di i migliori. E sanno già
1: il The Best Max
0: The Best
1: e il Super Alex, ecco,
0: e il Super Saiyan Alex
1: però ci saranno anche le orchestre, perché sapete che il Balliamoci Sopra è un contenitore di musica,
0: esatto, è un connubio tra musica e orchestra
1: e ospiti, esatto, e orchestre con Veronica Cuneo,
0: Matteo Tarantino,
1: Diego Zamboni,
0: Giusy Zenere,
1: Giusy Zenere,
0: ecco. Che salutiamo, voglio
1: che
0: dire,
1: salutiamo, Giusy Zenere,
0: che salutiamo, Giusy Mergui, porta pazienza Mergui,
1: Marco Eniagara,
0: Daniela Cavanna,
1: con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance, presenteranno il nostro Alex assieme a Giusy Mercury.
0: Per quello mi sono confuso, perché anche la Giusy Zenere fa la showgirl, no? E
1: la quindi... showgirl.
0: Allora, vediamoci sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, ingresso completamente gratuito.

0: ascoltando Ridiamoci Su.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: E allora, besame ancora un po', un pochito.
1: Un pochito.
0: Besame ancora.
1: Maurizio di Vicenza dice sì, arte Lillo Rosolina, martedì 7 luglio Rosolina.
0: Ah, ci vediamo Maurizio? Magari mi viene a trovare, che bello!
1: Che tu ci sarai a Rosolino Mare?
0: Penso proprio di sì, se il Signore vuole. Aspetta che mi tocco un po', e tocco ferro, tocco la tua testa, tocco un po' di cose.
1: Altrimenti,
0: sì, se magari ti giri verso il microfono.
1: Altrimenti c'è
0: sempre
1: un'altra data.
0: Località marittima parliamo.
1: Esatto, continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso, con il Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, in Piazza Torino. Sarà giovedì 23 luglio alle ore 21, si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con
0: Alex, Iris e Giovannino, e anche ci saranno i ballerini della scuola di danza Prestige di Vigo d'Arzere. Ingresso anche qua completamente gratuito. Vi aspettiamo quindi a ballare sotto le stelle, dove? A Jesolo, in piazza Torino. Quando è? Il 23 luglio. Sai che potrei andare?
1: Giovedì 23
0: sì,
1: luglio?
0: Sì, potrei andarli a trovare.
1: Non sei invitato.
0: Anche a massa.
1: E allora segnatevi la data, giovedì 23 luglio a Jesolo, in provincia di Venezia.
0: Anche perché io sono in ferie, quindi potrei andare giusto il venerdì, il 23, a Jesolo a prendere il sole.
1: Piazza Torino.
0: E poi, Piazza Torino, dove voglio, e poi la sera vado a vedere il Sorriso in Piazza.
1: Ed è la
0: a partecipare.
1: Ed è la pazza estate di Alex So con Sara Tommasi, che ascoltiamo adesso.

0: Era l'orchestra Ruspa con Canzone Amica, mentre noi siamo Massimiliano e Tiziana. Sono le 13
1: due amici
0: e 49,
1: anche due colleghi.
0: Due colleghi.
1: Lasciamo, beh, anche due amici, scusami.
0: Beh, oddio,
1: come
0: forse
1: beh,
0: tu
1: oddio.
0: Sei amico.
1: Di chi?
0: È della tua collega.
1: Perché tu non sei amico mio, amica mia. Che scema. Va bene, da domani farei la trasmissione da sola.
0: Oh, che bello! Non vedo
1: allora,
0: l'ora!
1: Dall'8 al... No, aspetta, quando è che sono in ferie io?
0: Ah, no.
1: Dal 15
0: sì.
1: al 27
0: sì.
1: farei la trasmissione da sola.
0: Perché?
1: Yeah, perché sono in ferie.
0: Ah, ecco, c'è un motivo perché...
1: Va bene, allora abbiamo un messaggio, posso leggerlo?
0: Sì, certo.
1: Buongiorno, vorrei sentire Venere di Sonia Mori, la dedico a mia figlia Deborah.
0: E l'abbiamo preparata, carissima.
1: Vediamo il cagnolino, fammi vedere l'immagine del profilo.
0: Ma Marina, che bello, un cagnolino, un barboncino. No,
1: non è un barboncino.
0: No, non è un barboncino. No. Poi abbiamo un altro messaggio. Ciao Radio Sorriso, io la scarpetta la faccio sempre, soprattutto se il sugo è fatto in casa, per me è un complimento, per chi ha cucinato.
1: Credo
0: è
1: proprio
0: soddisfazione
1: di sì.
0: Anche
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: eh.
1: Sì, hai ragione, credo che vedere i commensali che magari indipendentemente o di default prendono il pane e fanno la scarpetta a casa di altri, la soddisfazione per chi ha fatto quelle polpette, pensa se sono fatte dalla gastronomia.
0: Ma che vuol dire?
1: Che insomma, cioè, tu inviti persone, no? Non hai tempo, vai in gastronomia perché ti salva la vita, no? La gastronomia. E magari dici, che ne so, ho quattro persone a casa stasera, mi servono delle lasagne per 4-5 persone. Pronti là che ti arrivano,
0: sì.
1: Già belle che fate.
0: Ma io a volte faccio.
1: Poi, ma di secondo vorrei, avete delle polpette per 4-5 persone? Sì, eccole qua. Quindi, e tu magari non gli dici che sei andato in gastronomia,
0: che l'hai fatto tu.
1: E magari ti si fanno la scarpetta e tu non puoi neanche dire che brava sono stata, perché è stata la gastronomia brava. Quindi vabbè, dai, a parte questo,
0: ciao Tiziana, ciao Max,
1: ciao,
0: sono
1: ciao.
0: Tommaso, secondo me non è maleducazione,
1: no, neanche secondo me,
0: se fatta con discrezione è semplicemente il modo migliore per gustarsi fino in fondo un buon piatto.
1: Secondo me maleducazione sai qual è?
0: Quale?
1: Leccare il piatto. Dai, ma come si fa a leccare il piatto?
0: Cioè, ma scusami. È ovvio che non lo faccio al ristorante.
1: Oh, sì, ma ho capito. Ma
0: perché
1: anche se,
0: non è carino.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe. Ma scusa, a casa con tuo figlio e tuo marito, là. Cioè, ti metti a leccare. Schifo. Dai, non ti si può vedere. Vabbè,
0: ecco,
1: chiudo, è che si è finita qui. Cioè, neanche fossi un...
0: Ci salutiamo.
1: Ciao, a domani, sempre, mi raccomando, da mezzogiorno alle 14 con i fatti vostri.
0: Esatto, domani
1: potremmo
0: è...
1: cambiarla con i fatti vostri.
0: Infatti...
1: O i fatti nostri assieme ai vostri.
0: I vostri,
1: bello,
0: esatto.
1: La segniamo.
0: Sì, dai, la segniamo. Allora domani, che sarà giovedì 2 luglio, chi abbiamo dopo di noi? A chi
1: sempre
0: lasciamo?
1: Claudio.
0: Lasciamo la conduzione a Claudio Prospero?
1: Credo proprio di sì, Claude Prospero.
0: E allora ci salutiamo, ciao a tutti. Adesso c'è Venere, Sonia Mori, richiesta.
1: Pensavo riso Venere.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Settima edizione del Tree Art Festival, in programma dal 9 al 12 luglio, con un'anticipazione sabato 4 a Buttrio Udine. Tema di quest'anno: tempo, il ritmo della terra. L'ideatrice e curatrice dell'evento è Patrizia Minen.
16: È l'argomento centrale ancora agli albori per quanto riguarda il nostro approccio culturale alla tutela dei territori, alla tutela del cambiamento, a tutela e a difesa del cambiamento climatico. Gli alberi sono di fatto il fulcro della nostra difficoltà di riappropriarci dell'equilibrio che ci deve essere tra i nostri territori e le persone che abitano i territori. Abbiamo bisogno di alberi, banalmente, come lo sappiamo ormai e come ci vengono detti da tutti gli studiosi a livello mondiale, ed è per questo che abbiamo posto l'albero come metafora anche della vita stessa al centro della nostra attenzione, del nostro festival, da 7 anni a questa parte.
15: Grazie a Patrizia Minen, ideatrice e curatrice del Tree Art Festival.
16: Grazie di nuovo dell'ospitalità, un caro saluto a tutti e spero di incontrarvi al festival.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il Liscio.

Bentrovati, bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio da Claudio Prospero. Buon mese di luglio da trascorrere sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Bentrovati, grazie di esserci. Si parte per il nostro viaggio musicale odierno che ci accompagnerà sino alle 17. Per qualche giorno staremo insieme sino alle 17, tanta da musica da ascoltare, da ballare, perché no, e naturalmente con voi protagonisti da richiedere più tardi, dunque con le vostre scelte musicali. Ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi, dove mi porta la musica, ma con Radio Sorriso ovviamente, e con il sorriso c'è Sonia De Castelli, Fuoco alle polveri si va.

Insieme con Sonia De Castelli, dove mi porta la musica, ma la musica ci porta sempre a Radio Sorriso, radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. A proposito di eventi, stasera la quarta edizione del Festival di San Licio a Gatteo Mare, con la presenza ovviamente anche di Radio Sorriso, con Iris e con Alex. Radio Sorriso, ovviamente la radio anche legata ai grandi eventi della musica da ballo. Intanto la cumbia, signori, con Mauro Levrini, dove comincia il cielo.

con Mauro Levrini, la cumbia dove comincia il cielo. Un Fox, ragazzi, per non farci mancare nulla, ovviamente, protagonista Edmondo Comandini.

amici. Direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene, tetinti. Ma avuto dire. Si fa chiamare Mr. Sim. È italiano. Possiamo azzardare un'età tra i 40 e i 50 anni, ma non c'è molto di più sulla sua storia. L'unica cosa che sappiamo è che ha rifiutato un'offerta da 2 milioni di euro, ribadisco 2 milioni di euro, per uno dei suoi numeri di telefono. Nei giorni scorsi la Guinness World Record ha assegnato 4 riconoscimenti a una collezione dedicata alle SIM con numeri di telefono in effetti difficili da trovare facilmente in giro. 2 sono andati alla SIM che custodisce il numero 333 33 333 33, un numero registrato in Italia, quindi la versione completa è più 39 e poi praticamente i 10 numero 3 333 33 333 33, troppo forte il record. Certo che rifiutare per 2 milioni di euro, ragazzi, teasso anche il telefono, voglio dire, il record per questo numero sono maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Mr. Sim ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente: 340 123 4567, e la sequenza di cifre più lunga e decrescente: 337 654 3210. Pazzesco. Non sono SIM facili da trovare, cercando un po' in rete si riesce ad entrare negli e-commerce che vendono numeri di telefono con qualche caratteristica particolare. C'è uno shop che vende a partire da 35 euro SIM che hanno dei numeri facili, magari copie o terzine ripetute, oppure è ancora sequenze. Certo che invece questo numero è introvabile. Nonostante abbia voluto tenere l'anonimato, Mr. Sim ha rilasciato un'intervista allo youtuber Andrea Galeazzi. Il numero di cui accennavamo, 333 eccetera, è effettivamente il suo. La prova avviene in diretta. Galeazzi chiama dal suo smartphone e risponde Mr. Sim con qualche accortezza. Il numero 333 eccetera è anche uno di quelli più usati dagli utenti quando non vogliono lasciare i loro dati su un forum online. Ormai risponde solo i contatti in rubrica, perché altrimenti usando questo numero passerebbe la giornata a mettere giù le chiamate dei call center. Ed è in questa intervista che ha confermato la storia dei 2 milioni di euro, soldi che arrivavano da Dubai, dove i numeri di telefono e di targa particolari sono diventati un bene ricercato tra i collezionisti. Vabbè, che ci vuoi fare? Giochiamoci 3 numeri all'otto.

Moreno il Biondo, grande grande evento, Moreno il Biondo, Moreno Conficcone, direttore artistico del Festival di San Liscio, giunto alla sua quarta edizione, stasera e domani all'Arena Rubicone di Gatteo Mare. Presente ovviamente anche Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo, con i nostri Alex e Diris. Un abbraccione a voi e buon lavoro in quella di Gatteo Mare all'Arena Rubicone per il San Liscio 2026. Tra i brani in gara, in concorso, l'orchestra di Castellina Pasi, Andrea il Barba, Andrea Barbanera protagonista, Romagna vestita di rosa.

Romagna vestita di rosa. Cari sorrisini, nel nostro viaggio musicale quotidiano, anche voi protagonisti con le vostre selezioni, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. La baciata, protagonista Sabrina Borghetti, Rosa del Sud.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare, devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Io aspetto l'estate per le vacanze.
10: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
11: Balliamoci sopra.
9: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe
5: Sorriso.
16: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma quei freddi! Dalle rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su Ivan Team.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 16:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1, Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni al Bivio A4, raccordo Viale Certosa, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizi a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sorriso!
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Simpatica cumbia orchestra Luca Roncari.

E diamo così inizio a questa terza ora insieme di Oltre Oltre Licio. Andremo a chiudere dunque Oltre Licio e già poi entreremo nello spazio, nel segmento radiofonico di I Colori della Musica. Poi ci sarà Antonella ad accompagnarvi a seguire dalle 17 sino alle 20. Buona continuazione, cari sorrisini, da Claudio Prospero e sempre con voi protagonisti, le vostre selezioni musicali. Andiamo in quella di Verona, andando a salutare Tiziano con protagonista Patrizia, Ti Amo Tanto. Poi da Verona facciamo un volo, ma veloce, veloce, in Brasile a Pato Branco, andando a salutare Gilberto, a te l'augurio di una buona giornata. Protagonista subito dopo Marilisa, Marilisa Vaniero e Marco Negri, Sei nell'anima.

Nell'anima Marilisa, Marilisa Maniero e Marco Negri. Facciamo tappa in quella di Scorzea. Peseggia il saluto a Serenella sulle note del tango Pescatori di Perle. Poi la tappa successiva ci porta a Marostica salutando Ivana con Omar Codazzi, Pagine Belle.

con Oltre il Liscio, facendo tappa in quella di Treviso, andando a salutare Enrica, protagonisti Junior Magni con Rossana, Tre Rose nel Bicchiere, poi cominceremo subito il segmento successivo sempre in diretta con I Colori della Musica. Intanto Tre Rose nel Bicchiere.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Avete ascoltato Oltre il Liscio? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
15: Edizioni Carab presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Protagonista Mary Rinaldi con Quanto amore Mambo. Cari sorrisini, eccoci nella parte conclusiva del nostro segmento pomeridiano insieme. Si è già chiuso oltre il liscio, abbiamo aperto con i colori della musica e poi sarà Antonella a continuare a dipingere insieme con tutti quanti voi e questi colori della musica. Facciamo tappa in quel di Maniago, vado a salutare Linda con Maurizio Russo e Sabrina per un capriccio.

0: rinnovo l'augurio di un buon mese di luglio a voi tutti, che sia sempre un mese con il sorriso, mi raccomando, per essere, per restare più giovani che mai. Lei cosa sta facendo, signora Antonella?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buon pomeriggio, cara.
1: Buon pomeriggio, sorrisini, buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Lei è pronta tra poco per continuare a dipingere tutti i colori della musica?
1: Io sto preparando i colori sulla mia tavolozza.
0: Ah, e poi preparerà anche un cocktail di sera, proprio.
1: Certo.
0: Non si fa e non farà mancare nulla il nostro pubblico.
1: Nulla.
0: Però l'altra avrebbe detto è luglio da 3 giorni, eh?
1: Lo so che lei ha notato questa cosa, però è luglio.
0: Però è luglio, bravo. Ma il test l'ho notato anch'io oggi in modo speciale. Ma luglio è luglio, insomma, vero?
1: Siamo 31 giorni a luglio.
0: Di 28 ce n'è uno, tralasciamo. Bene, facciamo tappa prima di salutarci in quella di Maerne, andando a salutare Paolo con tutti insieme, dai, siamo l'Italia che balla e con il sorriso, vai.

0: signori, con Ivano De Simone, Bacia Amica. Bene, grazie a tutti voi per aver condiviso questo appuntamento radiofonico insieme, il pomeriggio che prosegue allora con Antonella, vi accompagnerà sino alle 20 tra un colore e l'altro, e poi ovviamente shakerando un bel cocktail di sera. Ci salutiamo con Christian Tranchini. Non...
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

lo stavo annunciando. Ci salutiamo allora con Cristian Tranchini, Non fermarti mai. Buona continuazione, sorrisini, da Claudio Prospero. Buona serata a tutti voi, a domani.

0: ascoltando I Colori della Musica.
1: Sono le 17:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica, al primo posto quella del Veneto con il 64% di indice di performance, emerge dal rapporto Crea Sanità 2026. Il nostro obiettivo è arrivare all'80%, spiega il governatore Alberto Stefani. A questo abbiamo iniziato a lavorare fin dai primi giorni della legislatura con una serie di novità decise e attivate con la grande operazione delle case e ospedali di comunità. Dopo i record stabiliti nelle ultime settimane, diminuiscono le temperature sull'Italia, complice una perturbazione che interessa il paese, ma per alcune zone c'è già l'allerta per meteo avverso, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia. Un malore per il troppo caldo mentre erano in corso gli esami di maturità, poi sospesi. Protagonista un docente avvenuto in una scuola di Mestre dove il presidente di commissione si è sentito male mentre erano in corso gli esami orali. È svenuto all'improvviso ed è caduto battendo la testa. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso. E questa l'ultima notizia.
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

A tutto Fox con David Pacini per proseguire questo tavolozzo di colori del pomeriggio di Radio Sorriso. Ringraziamo il buon Prospero che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e proseguiamo in compagnia di tanta buona musica. Antonella con voi fino alle 20 e io aspetto le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri saluti come sempre via messaggino WhatsApp, Telegram, SMS al 345 48 45 663, anche la nota vocale tranquillamente, vogliamo sentire la vostra voce, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. Poi riprenderemo l'argomento del giorno, ci sbizzarriremo anche nel sentire il meteo che è dalle vostre parti, ma intanto proseguiamo con della buona musica. Andiamo ad ascoltare Daniele Cordani e ci ascoltiamo una buona mazzurca. Cambiano i tempi.

Luca Orsoni e Morena Band con Cuore Zingaro alle 17:16. Vado a salutare Nadia da Treviso, un abbraccio forte cara Nadia, anche a te un buon ascolto, e vado a salutare anche Renato da Villa del Conte. Buon proseguimento di pomeriggio anche a voi ragazzi, ovviamente sulle frequenze della radio più giovane che mai. E andiamo ad accontentare invece Giuseppe di Belluno, che vuole salutare tutti gli ascoltatori e tutti noi dello staff con una baciata. Ci ascoltiamo Rita e gli Evergreen con Stringimi. Ciao Giuseppe, una buona serata anche a te.

Le voci di Matteo Bensi e Federica Cocco unite insieme in questa Finalmente Noi alle 17:24. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì 1° di luglio, quindi sono iniziati anche i saldi, stiamo assaporando l'estate, il caldo, non c'è il sole, però comunque diciamo che nei giorni scorsi ne ha fatto, e mi diceva sia Renato prima che lui era a San Giorgio in Bosco, che era nuvoloso, con un po' di vento, e anche Nadia diceva sì, non piove ancora neanche qua a Treviso, ma la stiamo aspettando un po' tutti, in modo da poter respirare e soprattutto dormire un po' meglio. Andiamo avanti con un messaggino che è arrivato. Buonasera Antonella, ben trovata, grazie, mi piacerebbe sentire la storia di Maria del Sol se possibile, grazie. Luca da Milano. Luca, ti facciamo sentire questa baciata di Anna Maria Allegretti, Maria del Sol. Una buona serata anche a te, Luca.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso!
2: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
7: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrici lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Sorriso.
12: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese delle edizioni Galletti Boston è un brano che è in concorso a San Liscio 2026, Castellina Pasi con Romagna vestita di rosa, la voce di Andrea. Dicevamo appunto che a Gatteo a Mare ci sono due giorni del Festival di San Liscio. Ricordiamo che saremo presenti con il nostro direttore Diris, che stanno raggiungendo Gatteo proprio in queste ore, e ci terranno compagnia con i loro racconti, le loro foto nei nostri social. Di conseguenza su Facebook e su Instagram potrete seguire direttamente direttore Diris da Gatteo a Mare, dall'Arena Rubicone, per San Liscio 2026.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo con la musica, con le vostre richieste che stanno arrivando al 345-4845-663 via messaggino, oppure telefonicamente allo 0423-7366-80 o 81 finale. E vado a salutare Barbara Di Lodi, che mi chiede una canzone di Bagutti e mi dice: ciao Antonella, sono Barbara dalla provincia di Lodi, volevo ascoltare un canto di Bagutti, Dio dei Monti, se puoi. Com'è il tempo da voi? Qui ha piovuto, è venuto un po' d'acqua e almeno ha rinfrescato un po'. Guarda Barbara, qui non ha ancora iniziato a piovere, però ci manca veramente poco, l'importante appunto è che rinfreschi e che non faccia danni. Ci ascoltiamo la canzone che hai richiesto, Franco Bagutti Band con Dio dei Monti, la voce di Simone.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E se Sombrillo, i girasoli 17:44, se Sombrillo a breve con cocktail di sera, magari dai, lo beviamo analcolico questa sera, che così magari riusciamo a non essere troppo brilli. Cosa dite? Cosa dite? Andiamo avanti, vado a salutare anche Mario da Gazzo Veronese che mi scrive: è arrivata la pioggia! Bene Mario, chissà che rinfreschi e che si cominci a respirare. Vado a salutare invece Giovanna da Noale, un abbraccio forte anche a te Giovanna. Hai sentito, a Gazzo Veronese c'è la pioggia, tu dici io l'aspetto, quindi magari a breve arriverà anche qua. Andiamo ad ascoltarci il tango che ci hai richiesto, Giovanna, Paolo Bertoli con Principe del Monte. Una buona serata anche a te.

Rosy Velasco e i Bandiera Gialla con Roma Bangkok Medley, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo Di Rovigo, che dice anche lui: spero arrivi la pioggia quanto prima, perché non ne posso più, almeno ricomincio a dormire bene. Hai ragione Paolo, è il discorso che stiamo facendo un po' tutti, dai. Ma a breve arriverà, perché se già Gazzo Veronese pioveva, diceva l'amico Mario, quindi a breve si starà avvicinando anche a noi. Andiamo invece in altopiano, andiamo da Paolo Di Asiago, che ci chiede una canzone di Marianna Lanteri. Ho scelto per te, caro Paolo, un bel merengue dal titolo Rimini Dubai, così restiamo in tema estivo. Una buona serata anche a te, Paolo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 17:59.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano Casa e Legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso.
9: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Riso.
1: È il momento di cocktail di sera.

E abbiamo aperto questo cocktail di sera con la voce di Roberta Cappelletti e la canzone Il sole nella nebbia. E è arrivato un video di una pioggia intensa in quella di Verona. Scrive Giovanna: adesso è così e vediamo il video. Si respira, ma veramente tanta acqua. Però almeno, appunto, come sottolinea Giovanna, si respira. Fateci sapere, facciamo un giro meteo, com'è da voi, se piove, se ha piovuto. Se avete ricominciato a respirare, potete mandare video, note vocali o messaggini al 345 48 45 663 oppure telefonicamente allo 0423 736 80 o 81 finale, numero che è stato composto anche dall'amico Aldo, che chiede Alli Galli delle Donne da Mario Riccardi. Andiamo ad ascoltarcelo, caro Aldo, anche tu in attesa della pioggia in quella di Bassano. Ci ascoltiamo questo Alli Galli, Tutto per te. Buona serata.

La danza del sole e le soleil, le voci di Daniela Nespolo e Rossella Ferrari qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Questa canzone è stata richiesta da Luigi di Fontanafredda, che mi diceva: sì, sono a Fontanafredda ma fa un caldo bestiale, e arriverà anche là. Luigi, guarda, ormai sta girando sopra, quasi sopra di noi, quindi arriverà anche nelle tue zone. E Luigi si è collegato all'argomento del giorno, perché oggi vi stiamo chiedendo se vi è mai capitato di avere la tentazione di fare scarpetta ma di non sapere se poteva essere considerato un gesto maleducato, se magari gli altri commensali avrebbero avuto anche loro voglia, ma non si sa mai che a qualcuno dia fastidio. E lui dice: io non faccio scarpetta, faccio proprio scarpone, nel senso che è la cosa più bella che si possa fare, e soprattutto anche ai ristoratori fa piacere quando uno magari fa scarpetta e gli ritorna in cucina il piatto pulito. È vero, sì, anche questo, perché noi la vediamo dal punto di vista di noi che siamo seduti al ristorante, però magari a un trattoria che sia, ecco, però magari anche al ristoratore stesso fa piacere vedere che il piatto è apprezzato, che quindi la cucina ha lavorato bene, e a tutta la linea in cucina apre il cuore vedere un piatto pulito che torna indietro. Andiamo avanti, andiamo a salutare Michele, che chiede una canzone di Michele Rodella, Sole e Amore. Andiamo con questo valzer. Ciao Michele, una buona serata anche a te e a tua moglie.

La doccia in superfisa alle 18:27 in questo preciso istante qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a salutare anche Luciano da Brugine, quindi siamo in provincia di Padova, che mi diceva qui c'è tantissimo vento, è iniziato a piovere, ma a piovere forte, però almeno adesso posso respirare. Mi chiede una canzone di Francesca Mazzucato e abbiamo scelto insieme uno degli ultimi successi dell'ultimo CD. Andiamo ad ascoltarci insieme Fuoco e Polvere, la voce di Francesca Mazzucato. Una buona serata, Luciano, anche a te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
8: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Sorriso!
11: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
12: Io aspetto l'estate per le vacanze.
13: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
14: Balliamoci sopra.
12: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso.
18: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con la canzone Immagina, alle 18.37 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai.
2: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ed è arrivata la pioggia anche qui in quella di Castelfranco Veneto. Diciamo che le temperature stanno iniziando ad abbassarsi e di conseguenza ci dice anche la nostra amica Maria Teresa, io spero che piova. Maria Teresa, sta arrivando, vado a leggere il messaggino che mi hai mandato al 345 48 45 663. Anche a me piace tanto fare la scarpetta, però solo quando sono a casa mia. Guarda, qua apriamo una parentesi, perché a casa mia se non si fa la scarpetta non ci si alza da tavola, quindi ti do pienamente d'accordo. Buona serata, speriamo che piova, da Maria Teresa. Guarda, Maria Teresa, sta arrivando, fidati. Per favore, una canzone che mi piace tantissimo, Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. Ti mettiamo la versione di Alida Ferrarese, ci ascoltiamo insieme a te questo Un sorriso dentro al pianto. Una buona serata, Maria Teresa.

Oro puro, Jerry Munzio alle 18.46, una bella cumbia. E adesso invece andiamo a salutare Carla Di Bessica che mi dice: respiro, piove, finalmente respiro. E ci chiede una canzone che, visto che nella gran

Elena Cammarone con Che Vita, canzone che è stata richiesta dall'amica Lucia dalla provincia di Padova. Una buona serata Lucia anche a te, a tuo marito e anche voi con le finestre aperte a respirare. Adesso guarda, vado a casa, spalanco tutto anch'io, che così per quando rientra mio marito sarà bello fresco, i muri si saranno un po' rinfrescati, quindi questa notte si dormirà bene. Io sono arrivata alla fine delle mie 3 ore insieme, vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, per avermi accolto nelle vostre case, nelle vostre auto. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda alla prossima settimana, in teoria lunedì pomeriggio, perché ci sono un po' di ferie, un po' di spostamenti questa settimana, e vi lascio con l'amico Michele Ranieri. Andiamo ad ascoltare insieme a voi un Alligalli questa notte. Da Antonella è tutto, vi ringrazio ancora per la compagnia, vi auguro una piacevole serata, uno splendido weekend e come dice sempre il buon signor Claudio, mi raccomando. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie della compagnia. Yeah.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Sorriso.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Sono le 20 e un minuto.
15: Radio Sorriso Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo agli amici di Radio Sorriso. Dopo i forti temporali di questa seconda parte di mercoledì, per un minimo di bassa pressione che proprio in queste ore sta attraversando il centro nord Italia, nel corso di domani, giovedì, andremo incontro nuovamente a una fase stabile e soleggiata. Gli ultimi fenomeni domani mattina sulla Romagna, altrove già tornerà a splendere il sole. Sarà una giornata di domani sempre calda, con temperature massime che oscilleranno grosso modo attorno ai 30-32 gradi, ma non toccheremo appunto più quei picchi estremi delle ultime giornate. Sarà un caldo tutto sommato sopportabile e vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo

0: Radio Sorriso.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile?
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
9: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
10: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso.
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: È iniziato l'incontro. Gancio.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
15: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
16: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
1: Più giovane che mai.
2: È Radio Sorriso.
0: Più giovane che mai.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
0: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sono le 22 e 5 minuti.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non...

0: amore. Ai ai.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Sorriso.
10: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:03.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie in Venezuela dopo i 2 terremoti. Nel frattempo un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni ed è stato salvato anche un 12enne. In ambito politico c'è dibattito ancora una volta con riferimento al diritto di voto per i fuorisede. Riccardo Magi, deputato di Più Europa.
3: Il testo torna in commissione proprio per esaminare quegli emendamenti come quello sul voto fuorisede che sono stati stralciati, ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuorisede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People. Victor, che nel sestetto era noto per vestire i panni di un poliziotto, è venuto a mancare a causa di una breve ma aggressiva malattia, si legge in un post lasciato sui social media. E questa è l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.